te guardo al lado con quella banala. Mi sposto un po' più qua. Se sei ballare per te non è più forte che c'è. Canta qui con me. A dopo di mamma.

metto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Capo di mamma, capo di mamma, capo di mamma. Problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.